entra in questo amore buio pieno di uomini. Yeah. Entra e fatti un bagno caldo,

entra in questo amore buio pieno di uomini. Yeah. Entra e fatti un bagno caldo.